0: Germany. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one. Ora anche in DAB Plus. Radio Gemini.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini. Gemini 1, the big one.
2: Gemini Night Life, la, la,

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
0: Spot. Gemini.
2: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback.
1: Radio Gemini.
2: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
3: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
2: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.

0: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
1: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
0: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente.

Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.

0: storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Musicassetta avviata. Genere musicale selezionato.
2: Rock music.
1: Rock. Questo è Turbo Rock.
2: Turbo Rock.
1: Il viaggio nella musica rock di ieri.
3: Ok, here we go.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.
2: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
3: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
2: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.
4: Radio Gemini One, la radio vietata ai minori di 18 anni.

0: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
1: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
0: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.

0: Sono le 6 e un minuto.
1: Spot. Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione. Gemini.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero?
1: Sveglia! Presto che tardi!
0: Sai che ore sono? Senti qua!
2: Sono le 6 e 7 minuti.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
6: Gemini.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

musica di tutti i tempi, Radio Gemini. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way. Spot.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Pagliaio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Germany. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Mercoledì 23 settembre, buongiorno e benvenuti. Al momento il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è regolare. Vi informiamo poi che dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domattina, per lavori sul passante di Mestre, lo svincolo di Spinea verrà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo.

0: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
1: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
0: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.

0: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
1: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
0: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.
2: Gemini One, the big one. I heard you.

0: guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Germany.

0: Musicassetta avviata. Genere musicale selezionato.
1: Rock music.
0: Rock. Questo è Turbo Rock.
1: Turbo Rock.
0: Il viaggio nella musica rock di ieri.
2: Ok, here we go.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.
2: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
3: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
2: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.

0: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
1: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
0: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: di felicità. Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo buongiorno, sulla A4 Brescia-Padova si viaggia verso Venezia in colonna tra Peschiera del Garda e Somma Campagna per materiali dispersi sulla carreggiata e a rilento tra Somma Campagna e Verona Sud a causa di traffico intenso. Traffico in aumento anche sulla tangenziale di Mestre, dove si registrano i primi rallentamenti in direzione Milano tra Miranese e Marghera. Inoltre vi anticipiamo che l'entrata di Mirariago sarà chiusa per lavori in direzione Milano dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domattina. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Gemini Flashback. Adesso 5 minuti di

0: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
1: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
0: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.

0: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
1: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
0: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.

0: sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Vendesi, Ciringhito, fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Musicassetta avviata. Genere musicale selezionato.
1: Rock music.
0: Rock. Questo è Turbo Rock.
1: Turbo Rock.
0: Il viaggio nella musica rock di ieri.
2: Ok, here we go.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.
2: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
3: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
2: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.
4: Radio Gemini One, this is

0: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
1: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
0: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.

Hey you, don't be silly. Put the condom on your willy. Really.

0: ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 9:02.
0: Spot.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buongiorno, iniziamo dalla A4 Brescia-Padova, dove si registrano in direzione Venezia rallentamenti con code tra Brescia Est e Peschiera del Garda, nonché tra Somma Campagna e Verona Sud, causati da traffico intenso. Per lo stesso motivo si viaggia a rilento sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra la tangenziale di Mestre e Padova Est e a tratti in colonna sulla stessa tangenziale di Mestre verso Trieste tra Marghera e Castellana. Infine ricordiamo che dalle 21.30 di stasera alle 5.30 di domattina, a causa di lavori sul passante di Mestre, lo svincolo di Spinea verrà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Gemini. Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
1: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
0: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato

0: Radio Gemini.
1: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
2: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
1: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato

0: sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti?
6: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Gemini.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Musicassetta avviata, genere musicale selezionato.
3: Rock music.
2: Rock. Questo è Turbo Rock.
3: Turbo Rock.
2: Il viaggio nella musica rock di ieri.
4: Ok, here we go.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.
2: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
3: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
2: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato

0: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
1: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
0: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
8: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Gemini, viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Buongiorno, un incidente provoca lunghe code al momento di circa 7 km sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Padova Ovest e l'allacciamento con la A31 della Val d'Astico. In direzione Venezia segnaliamo invece rallentamenti con code tra Somma Campagna e Verona Sud causati da traffico intenso. E a proposito della A4 Brescia-Padova vi informiamo anche che proprio l'interconnessione con la A31 della Val d'Astico sarà chiusa per lavori per chi proviene da Piovene Rocchette e viaggia verso Milano dalle 21 di stasera alle 6 di domattina. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, the big one.

0: riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
1: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
0: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.

0: tua macchina del tempo in musica.
1: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
2: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
1: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.

0: Stai ascoltando Radio Gemini. Gemini. Spot.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
7: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
0: Gemini.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.
2: Ascolta il passato. Vivi il presente. Radio Gemini.
3: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
4: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
3: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.

0: Radio Gemini One. This is The Big One.
1: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
2: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
1: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e un minuto.
0: Spot. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Benvenuti sulla A4 Brescia-Padova. Si è verificato un nuovo incidente che sta causando code in direzione Milano tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. È stato invece risolto l'incidente segnalato in precedenza, sempre in direzione Milano, smaltite le code che si erano formate tra Padova Ovest e Gresignano. In direzione Venezia permangono invece rallentamenti con code per traffico intenso tra Somma Campania e Verona Sud. Chiudiamo ricordandovi che dalle 21 di stasera alle 5.30 di domattina, per lavori sul passante di Mestre, lo svincolo di Spinea verrà chiuso in uscita per chi proviene da Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
1: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
0: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.

0: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
1: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
0: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Gemini.
10: Radio Gemini.
9: Gemini One, The Big One.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro. Musicassetta avviata. Genere musicale selezionato.
2: Rock music.
0: Rock. Questo è Turbo Rock.
2: Turbo Rock.
0: Il viaggio nella musica rock di ieri.
3: Ok, here we go.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.
2: La grande musica di tutti i tempi. Radio Gemini.
0: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
3: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
0: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.

0: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
1: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
0: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben ritrovati. Per le conseguenze di un incidente già risolto e traffico intenso, sulla A4 Brescia-Padova si registrano code tra Gresignano e Montebello in direzione Milano. In direzione Venezia si viaggia invece a rilento per traffico intenso tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud. Passiamo quindi ai lavori in programma stasera. L'entrata di Miro Riago della tangenziale di Mestre sarà chiusa in direzione Milano dalle 21.30 alle 5.30. Tra le 21 e le 6 chiuderà invece l'interconnessione tra la A31 della Valdastico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Piovene e Rocchette e viaggia verso Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia, i migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix, solo su Radio Gemini One, The Big One.
2: Radio Gemini One, this is The Big One.
0: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti!

giornata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: torneranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Gemini.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One. Radio Gemini One. The Big One.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti!

0: Prova? Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, permangono lunghe code tra Superstrada Pedemontana Veneta e Verona Est in direzione Milano. Traffico tornato regolare sugli altri principali percorsi di nostra competenza. Apriamo una finestra sui cantieri notturni e vi anticipiamo che dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina resterà chiuso l'allacciamento tra la A31 della Val d'Astico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Piovene e deve immettersi in A4 in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
2: Gemini Flashback 1993.

0: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
1: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
0: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato

0: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
1: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
0: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.
2: Radio Gemini, la musica come non l'avete mai sentita.

0: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma. Gemini.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Musicassetta avviata. Genere musicale selezionato.
2: Rock music.
1: Rock. Questo è Turbo Rock.
2: Turbo Rock.
1: Il viaggio nella musica rock di ieri.
3: Ok, here we go.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.
2: Radio Gemini One. Siamo tornati.
3: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
4: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
3: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato

0: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
1: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
0: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Spot.
0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
5: Gemini.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova risolto l'incidente, permangono rallentamenti con code tra Soave e Bivio A22 in direzione Milano. Vi anticipiamo che a causa di lavori notturni, dalle 21 di oggi fino alle 6 di domattina resterà chiuso l'allacciamento tra la A31 della Val d'Astico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Piovene e deve immettersi in A4 in direzione Milano. Inoltre dalle 21.30 e fino alle 5.30 del mattino sul passante di Messere resterà chiuso per un altro cantiere lo svincolo di Spinea in uscita provenendo da Trieste, uscita alternativa Mirano Dolo sulla tangenziale di Mestre. Infine, proprio sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 e fino alle 5.30 del mattino, chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata verso Milano, entrata alternativa Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Weekend Mode.

0: signore. Buongiorno, vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
1: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini. Di Radio Gemini. Spot.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

L'energia degli anni 90. Un concentrato di successi suonati a 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni.

i grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
0: Spot.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, compara prenota fatto.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati al momento lungo le tratte di competenza, il traffico scorre in modo regolare. Attenzione però alla presenza di diversi veicoli in panne sulla A4 in direzione Milano tra Spinea e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre verso Trieste, tra il bivio per la 28 e la Tisana e tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà lo svincolo che dalla A31 provenendo da Piovene immette in A4 in direzione Milano. Dalle 21.30 alle 5.30 chiuderà sulla tangenziale di Mestre lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera e verrà chiuso sulla A4 lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Milano. Come uscita alternativa Mirano Dolo sulla A57. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Spot.
10: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One,

Canzoni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini.

Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro.
1: Dietro l'altro.
0: Su Gemini One, The Big One. Spot.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
0: Gemini.

Hai un locale? O una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day, in every way.
3: Sono le 16 e 3 minuti.
4: Spot.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Gemini, viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati all'ascolto, il traffico scorre in modo regolare lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Infoviaggiando. Vi anticipiamo che nelle notti di venerdì 25 e sabato 26 settembre dalle 21 alle 6 verrà chiusa sulla 4 Venezia Trieste la rampa di entrata di Redipuglia in direzione Venezia. Come entrata alternativa è consigliato lo svincolo di Villesse. Dalle 21 alle 6, sempre nelle notti di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 settembre chiuderà lo svincolo di uscita di Redipuglia in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, the big one.

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro.
0: Dietro l'altro.
1: Su Gemini One, The Big One.
2: Spot.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
5: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates, 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme, da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€, in store, app e su decathlon.it.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Nuovo aggiornamento: a causa di un mezzo pesante in panne si verificano code sulla 23 Palmanova Tarvisio verso Tarvisio tra il bivio per la 4 e Udine Sud. Sulla 4 Venezia Trieste code per incidente in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Sempre in direzione Milano-Padova code tra Arino e il bivio per la 13. Questa notte dalle 21 alle 6 chiuderà lo svincolo che dalla 31 provenendo da Piovene immette in A4 in direzione Milano. Dalle 21.30 alle 5.30 sulla A4 verrà chiuso lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Milano con alternativa allo svincolo di Mirano Dolo sulla A57 e sulla stessa A57 tangenziale di Mestre dalle 21.30 alle 5.30 chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano, traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, The Big One.

0: riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
1: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
0: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.

0: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
1: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
0: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.

0: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...

0: giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Musicassetta avviata. Genere musicale selezionato.
2: Rock music.
1: Rock. Questo è Turbo Rock.
2: Turbo Rock.
1: Il viaggio nella musica rock di ieri.
3: Ok, here we go.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.
2: Radio Gemini.
3: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
4: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
3: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato

0: Gemini. Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
1: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
0: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 18 e un minuto.
0: Spot.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
8: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, compara prenota fatto.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste si viaggia in coda a causa di un incidente avvenuto in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Sono chiuse le corsie di sorpasso. Sempre in A4 in direzione Milano-Padova code tra Spinea e il bivio per la 13. Sulla tangenziale di Mestre si viaggia in coda per traffico intenso verso Trieste tra Castellana e il bivio per la 27. Sempre sulla tangenziale dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina chiuderà lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo di Marghera. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 sulla A4 verrà chiuso lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Milano, con uscita alternativa a Mirano Dolo in A57. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, The Big One.

0: C'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one.
1: Gemini Flashback, ogni disco un ricordo. Gemini Flashback 1990.

0: One, The Big One. Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
1: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
0: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.

0: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
1: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
0: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato

0: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Gemini.

0: Grazie a Amy, gli anni 80 e 90. Preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro. Musicassetta avviata, genere musicale selezionato.
1: Rock music.
0: Rock. Questo è Turbo Rock.
1: Turbo Rock.
0: Il viaggio nella musica rock di ieri.
2: Ok, here we go.
3: Rumors spreading around in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One. The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.
2: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
3: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
2: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.

0: Oggi Radio Gemini si ferma. Si ferma per ricordare e salutare Massimo Righetto, il nostro editore.
1: Buon pomeriggio da Massimo Righetto, nuovo appuntamento con l'informazione locale.
0: Una persona che ha dedicato tanto a questa emittente. Una persona che ha creduto nelle persone e nei progetti, lasciando un segno profondo in tutti noi. Oggi, per un momento, lasciamo parlare il silenzio. Ciao Massimo, grazie per tutto quello che hai fatto per Radio Gemini e grazie per tutto quello che ci hai lasciato.

0: appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Spot.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona

0: città di felicità.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre, Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Gemini Spot.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ancora un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Si viaggia tuttora in coda per incidente sulla 4 Venezia-Trieste verso Venezia tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana. Sempre sulla A4 in direzione Padova-Milano, rallentamenti tra il bivio per la 57 e l'allacciamento con la A13. Sul tratto Brescia-Padova, code tra Soave e Verona Est in direzione Milano per incidente risolto e per traffico intenso rallentamenti tra Sirmione e Brescia Est. Sempre verso Milano. Sulla tangenziale di Mestre il traffico intenso provoca code verso Trieste tra Castellana e il bivio per la A27. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Gemini One. The Big One. Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
6: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
7: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SECI nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buona serata sulla 4 Venezia-Trieste. Un incidente continua a provocare code in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana. Sono chiuse le corsie di sorpasso. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina per lavori viene chiuso lo svincolo che dalla A31 provenendo da Piovene immette in A4 in direzione Milano. Dalle 21.30 alle 5.30 sulla tangenziale di Mestre chiude lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo Marghera. Nella stessa fascia oraria, sulla A4 chiude lo svincolo di Spinea in uscita in direzione Milano. Come uscita alternativa è consigliata Mirano Dolo sulla A57. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca in un'ora al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Radio Gemini, playing only the best hits.
0: 70, 70, 80, 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
2: All time hits.
0: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22. Solo

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Spot.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste si rallenta per lavori in corso tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana in direzione Venezia. Vi informiamo che dalle ore 21 di mercoledì 23 settembre alle ore 6 della giornata di giovedì 24 settembre verrà chiuso il bivio A31 A4 provenendo da Piovene per chi si mette in A4 e deve proseguire in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di oggi mercoledì 23 settembre fino alle 5.30 della giornata di giovedì 24 settembre verrà chiuso lo svincolo in entrata di Miro Riago in direzione Milano a causa di lavori e dalle 21.30 di mercoledì 23 settembre alle 5.30 di giovedì 24 settembre verrà chiuso sempre per lavori lo svincolo in uscita di Spinea in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, The Big One.

0: 80, 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
1: All time hits.
0: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22. Solo su Radio Gemini.

Power Beat, All Time Hits, ogni sera dalle 20 alle 22 su Radio Gemini. Radio Gemini. Double. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the beat.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Gemini.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini. Gemini. Le hit più forti, tutte in power beat. Are you ready? Solo su Radio Gemini.

0: hit di tutti i tempi, solo su Radio Gemini.
1: Spot.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Gemini. Spot.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini. Gemini One. The Big One. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
7: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare.
2: Yahoo!
0: Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Itrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppo

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One. Radio Gemini, Gemini Mix.

tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop. Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini

Gemini. Se ti chiamano per chiederti che...

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.